0: With MA21 forgeries.
1: E mandano un SMS.
2: È come riunito in la Casa Blanca.
3: Buongiorno.
4: Grazie. Alito.